il silenzio della notte. Avevo un sogno stanotte, un sogno d'amore, un sogno di te.